abbastanza si ama, affinché curare la sua sterilità, perché ci torni sale esorcizzare in provincia del SIEI, dando a sua di darmi del corpo, auschetti usare, facendo fuggire per la noce del suo lugare, in che fuori slanciato il suo, alle fisici frati diaboliche, al 5 di spiegge impuro intimato per alcuni, e alle vie giudare, vive e morte, il timone per il fuoco. Amen. Premi di te eterno e tu veneroso, imploriamo semplicemente le vostre clemenze, e abbensoi e santifichi questa creatura, o sangue che possiede al servizio degli uomini, perché proporzioni salute di alma e del corpo, a te lo scritto umano e che disapparisca, il tuo che fu purini, sporcato, salpicato, tra per impurisi e tacchi, Gesù Spirito di mano, per Cristo nostro Signore. Amen. E la benza andava, ed esercitava la creatura di Dio, in nome di Dio, tutto poderoso, in nome di Gesù Cristo, seu Filho, e nosso Senhor, e na força do Espírito Santo, para que te tornes água exercizada, a fim de pôr em fuga todo o poder do inimigo, e possa extirpar o próprio inimigo, com os seus anjos rebeldes, pela virtude do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que adivinha os lutarem vivos e mortos, este mundo pelo fogo. Amém. E agora, os motoristas, peraí, os motoristas fiquem no volante. Fica no volante, viu? Ou dá a bênção. Não sai não. Fica no volante. Ou dá a bênção. E vos recomendo, meus caros motoristas, vos recomendo que rezeis sempre.